volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Pop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Siamo figli di...

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Hai gli occhi

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campo.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Sono le 4 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージック
1: BOX。 Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Con questa un saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, siete fantastici. Questo concerto dedicato a tutti voi.

0: friends.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare questa nuova settimana. Ariete, chi fa parte di una coppia può ricevere delle risposte importanti. I cuori solitari sono premurosi e disponibili nei confronti di una persona conosciuta da poco. Nel lavoro, alcuni consigli inattesi possono rivelarsi efficaci. Toro, la giornata può portare entusiasmo. Una simpatica conoscenza può trasformarsi in una bella storia d'amore. Sul piano professionale è possibile concludere degli ottimi affari. Gemelli, nella sfera sentimentale è presente molto più romanticismo del solito. I cuori solitari possono ottenere quello che desiderano ed essere estremamente felici. Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro può avere delle interessanti opportunità. Cancro, chi ha una relazione amorosa è disponibile e rilassato con la dolce metà, mentre chi è solo da tempo è molto generoso. Nel lavoro incominciano ad arrivare i primi buoni risultati. Leone, il rapporto di coppia è meno sereno del solito e durante la giornata le tensioni del passato torneranno a farsi sentire. Buone notizie invece in arrivo sul piano della salute. Vergine, può velocemente migliorare finalmente questo periodo, finora così impegnativo e confuso. Chi cerca l'amore è pronto a prendere una decisione importante, mentre nella sfera lavorativa sono in arrivo delle idee grandiose. Bilancia. I single possono essere delusi da una persona conosciuta da poco. Le persone più grandi di età possono organizzare qualcosa di originale insieme agli amici. Chi lavora nella libera professione può raggiungere dei nuovi obiettivi. Scorpione. Chi è impegnato sentimentalmente è concentrato su alcuni progetti da realizzare con il partner. Invece chi ha chiuso da poco una relazione ha molta malinconia. Le tensioni di lavoro sono facilmente superabili. Sagittario, le prospettive sono piuttosto favorevoli per le vostre finanze. Riuscirete a risolvere una serie di problemi e a saldare i vostri debiti, evitando di prendere altri impegni a lungo termine. Capricorno, ci sarà una novità o uno sviluppo felice e inaspettato nella vostra attuale vita di coppia. Se dovete fare operazioni finanziarie importanti, in particolare la vendita o l'acquisto di un immobile, circondatevi di buoni consiglieri. Acquario, più intraprendenti e comunicativi sarete oggi voi a dettare legge. Se la vostra relazione ha una certa routine, questo dovrebbe dare una bella scossa alla vostra vita di coppia. Portate questa grinta anche nel lavoro. Pesci, le vostre finanze saranno protette e la vostra situazione economica migliorerà se sarete disposti a riconoscere gli errori del passato e a non ripeterli. Non lasciatevi trascinare in progetti frivoli nella speranza di recuperare i vostri soldi. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. C'è molta differenza tra una vita tranquilla e una vita oziosa. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad. Ed è braccio di ferro su Hormuz, Trump ha annunciato, lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica, non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presiderà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 17 agosto 2026 è il 229esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 20:07. I santi del giorno sono San Giacinto e Santa Chiara di Montefalco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 agosto del 1908 viene proiettato a Parigi il primo cartone animato della storia. Fantasmagorie è il suo titolo, fu realizzato dall'animatore, regista e sceneggiatore francese Émile Cole. Nel 1945, in un'Europa sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale, minacciata dall'espansione di un nuovo regime totalitario, l'Unione Sovietica, George Orwell pubblica a Londra il primo di due insuperabili capolavori, che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo comunista, La fattoria degli animali. Proprio il regime stalinista si nasconde dietro l'immagine allegorica della società degli animali, narrata nel romanzo satirico. Nel 2005 Google acquisisce, portandolo nella sua grande famiglia, il sistema operativo open source Android. Ed è il 17 agosto del 2017 quando la Spagna viene sconvolta da uno dei peggiori attacchi terroristici della sua storia. Una strage colpisce la Rambla, la via principale di Barcellona, e poche ore dopo viene coinvolta anche la cittadina di Cambrils. 16 le vittime totali, di cui 3 italiani, e oltre 130 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 agosto del 2008 avviene la leggendaria impresa del nuotatore americano Michael Phelps, che alle Olimpiadi di Pechino conquista 8 medaglie d'oro, superando dopo 36 anni il connazionale Mark Spitz, che ne aveva vinte 7 a Monaco 72. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 agosto del 1982 esce il CD The Visitors del gruppo svedese ABBA. È il primo compact disc per uso commerciale ed è prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover, in Germania. Nel 1983 Renato Zero è ai vertici delle classifiche con Spiagge. Passiamo ai nati oggi. Compie 90 anni Mogol, da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani. È noto al pubblico per la lunga collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti, del quale firma i brani più celebri. Spegne 83 candeline Robert De Niro, è uno dei mostri sacri del cinema made in USA, anche se nelle sue vene scorre sangue italiano. Buon compleanno a Sean Penn, l'attore, produttore, regista e sceneggiatore tra i più stimati di Hollywood degli ultimi 20 anni, compie oggi 66 anni. E buon compleanno a Luigi Mastrangelo, l'ex pallavolista italiano, compie 51 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 agosto 2010 di Francesco Cossiga. Oltre che per le attività di politico, giurista e docente, viene ricordato come l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. E il proverbio del giorno è: assai bene balla, a chi fortuna suona.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Tesla Model 3 Highland, elettrica ottimizzata aerodinamicamente, CX migliorato. Autonomia fino a circa 550-600 km in ciclo WLTP. 0-100 in circa 4,4 secondi nel long range AWD. Migliorata su insonorizzazione e comfort rispetto alla generazione precedente. Volkswagen ID.2 All, elettrica compatta FWD, circa 226 cavalli nella versione top futura. Autonomia target 450 km nel ciclo WLTP, 0-100 sotto i 7 secondi. Passiamo alle due ruote, KTM 990 Duke, bicilindrico parallelo da circa 123 cavalli e 103 Nm, 0-100 in circa 3,3 secondi. Peso contenuto sotto i 190 kg, è una naked molto aggressiva. Triumph Daytona 660, 3 cilindri da circa 95 cavalli e 69 Nm, da 0 a 100 in circa 3,9 secondi, sportiva media più stradale che estrema ed è un ottimo compromesso quotidiano. Chiudiamo con una curiosità: il settore auto sta cambiando anche fuori dal motore. Oggi i produttori lavorano sempre di più sull'aerodinamica attiva e passiva, perché ogni punto di coefficiente CX può valere fino al 5-7% di autonomia in più sulle elettriche. Questo significa che elementi come maniglia scomparsa, cerchi carenati e sottoscocca completamente piatto non sono più scelte estetiche ma ingegneristiche. Un tempo queste soluzioni erano riservate alle supercar, oggi arrivano anche sulle utilitarie elettriche. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di settimana. Ariete, affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi è importante che ogni dettaglio sia ben gestito oggi. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene. Toro, la giornata sarà scandita da impegni e corse continue oggi, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po'. Sul piano sentimentale il legame con il partner sembrerà più intenso del solito. Gemelli, vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi e, se li avete, anche ai vostri figli. La buona notizia è che l'estate porterà una ventata di sollievo, anche dal punto di vista economico e finanziario. Cancro, non vergognatevi delle difficoltà che state vivendo. State facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate il vostro cuore e le vostre emozioni. Anche se l'amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre, senza togliere. Leone, in casa o nel lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma voi evitate le discussioni sterili. Non ne vale davvero la pena. Ritagliatevi qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare le tensioni. Vergine, ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada o per riprendere in mano un sogno lasciato nel cassetto. In amore osate essere autentici. Bilancia, in amore come nel lavoro, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata soprattutto al lavoro e alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Scorpione, controllate bene i messaggi e le email oggi, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l'arrivo dell'estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Godetevelo. Sagittario, la solitudine fa paura a volte, ma può anche essere il momento più potente per riscoprirsi e rigenerarsi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi, voi già lo siete. Se lavorate in proprio, potrebbe arrivare una proposta interessante. Capricorno, nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi. Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre. Le vere amicizie sono rare e preziose. Acquario, giornata dal potenziale incerto. Tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Avete anche paura di voltare pagina, ma il passato non può e non deve definire il vostro presente. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Pesci, chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concentrati e attenti alle spese. Alcuni stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante da fare. Oggi vi saluto con le parole di Marcel Proust. Dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono felici. Sono i premurosi giardinieri che fanno fiorire la nostra anima. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
1: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione.
2: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
2: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
1: La sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

All'alba, oggi il cielo si distende sereno, con una luminosità morbida. Il pomeriggio porta nubi leggere ma innocue, senza instabilità. La sera si chiude con un silenzio pulito, quello che arriva solo quando il cielo è davvero stanco.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Parliamo ora della ricerca sul clima in alta quota. Parte la nuova stagione di campionamenti di Collembolicie, il progetto che studia le pulci dei ghiacciai, indicatori preziosi della salute degli ecosistemi alpini. Nel 2025 sono stati monitorati oltre 100 siti e identificate 5 nuove specie. Le guide alpine continueranno a supportare i ricercatori per raggiungere le aree più difficili, contribuendo alla tutela del patrimonio naturale delle Alpi.
2: Aperte le iscrizioni a Marché au Fort 2026, in programma il 10 e 11 ottobre al Forte di Bard. Le aziende interessate possono scaricare informazioni e modulistica dal sito della regione e inviare la domanda esclusivamente via PEC entro il 31 agosto.
1: Proseguono in Valle d'Aosta le iniziative di informazione e sensibilizzazione contro lo stigma legato al suicidio. A Cogne è stata inaugurata la mostra fotografica 366 albe, Cosa resta negli occhi, in memoria di Michel Belli, nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio. L'assessorato alla sanità annuncia nuovi interventi per il biennio 2026-2027, con attività di formazione, ricerca e coinvolgimento della comunità.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Scade oggi la tregua tra Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti.
2: L'Ucraina ha lanciato nella notte una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra contro il territorio russo, con centinaia di droni diretti verso Mosca, mentre la Russia rispondeva con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. Il bilancio nei due paesi parla di almeno 12 persone morte nei raid. Sul fronte diplomatico, intanto Francia, Germania e Regno Unito stanno lavorando un proprio formato per i futuri negoziati sull'Ucraina, nel tentativo di assicurare all'Europa un ruolo diretto in un eventuale processo di pace e scongiurare un'intesa tra Washington e Mosca che lascia ai margini gli alleati europei.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
2: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. Intanto una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni.
3: La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish. Sequestrate inoltre 3 pistole con matricola brasa, complete di caricatori e munizioni, nonché materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I finanzieri hanno individuato un uomo incensurato, trovandolo in possesso anche di 15 grammi di marijuana nel suo negozio di ortofrutta a Napoli.
2: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini, regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

buongiorno. Intanto puntata speciale, buon lunedì a tutti. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo già detto la parolina magica, no? Le due paroline magiche, puntata speciale, quindi ricordiamolo, ecco. Però è giusto dire anche che Top Italia Radio esiste in tutto questo, non è che siccome uno degli speaker va in ferie allora finisce tutto, no? Ci siamo, potete testarci al 349 722 5831 su WhatsApp. Inizierei con un disco però, prego.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Stavo leggendo una ricerca, insomma un parere, un'intervista di un noto cardiologo noto a livello internazionale che si chiama Nick West, lui è statunitense, che ha condiviso il suo modello alimentare quotidiano, in particolare sulla colazione, che secondo me è un grande spartiacque, no, dell'umanità. Cioè c'è chi ama la colazione dolce, caffè latte, brioche, biscotti, queste cose qua, e chi invece proprio non ce la può fare. Io sono tra questi secondi, devo dire, cioè io preferirei molto la colazione salata, poi non ho mai il tempo di farla, mi riduco tutti i giorni a mangiarmi le gallette di riso, le fette biscottate imburrate con la marmellata, quello che trovo, però ecco, devo dire, dovessi scegliere proprio la mia colazione ideale, adesso si apre anche il sondaggio tra gli ascoltatori, 349 722 5831, non avrei dubbi, cioè ti direi uova come base proprio di partenza, del pane sicuramente, magari del pane tostato, e poi mettiamoci una frutta, mettiamoci quello che volete voi, una verdurina volendo anche al mattino, no? C'è chi usa l'avocado, fantastico, non è che uno ha sempre l'avocado a casa, no, questo è difficile, non è che ce l'hai nell'orto l'avocado, proprio ce lo puoi avere, però ecco, io dovessi darvi, quando sono in vacanza, ecco, che ho tempo e non ho vincoli particolari, la mia colazione è sempre questa, no, sostanzialmente la domenica è sempre questa qua. Si apre il sondaggio, poi vediamo anche cosa dice il cardiologo Nick West a proposito della miglior colazione da fare dal punto di vista della salute, anche cardiocircolatoria. Intanto ascoltiamo anche un disco e le vostre preferenze su questo tema fondamentale.

chiaro che la colazione è un tema divisivo, no? C'è anche chi fa delle colazioni, ragazzi, incredibili. Io non so, ogni tanto ci arrivano delle immagini su WhatsApp da parte degli ascoltatori che magari mangiano gli avanzi della cena prima, ma a volte gli avanzi sono tipo soppa alla Valpellenenze, cose di queste, non so come fate, però avete uno stomaco meraviglioso, vi stimo. Ma invece questo cardiologo da cui partiva un po' tutto questo intervento, che si chiama Nick West, insomma, ha una serie di linee guida che ha voluto dare un po' a tutti noi su come fare la colazione ideale. Lui dice: attenzione, modello basato su micronutrienti, fibre e proteine. Nella mia routine mattutina, dichiara, mangio frutti con poco zucchero ma ricchi di vitamine, tipo le mele, ananas, e li abbino con del muesli. Come si dice muesli? Mai capito come si pronuncia. E yogurt magro. Per chi invece ama i sapori salati, quindi lui in realtà non dice fate così, cioè, se amate il salato, dice la cosa migliore sono uova strapazzate, avocado, un filo di salsa sriracha. Cos'è, ragazzi? Non me ne intendo di salsa, devo dire, adagiati su del pane integrale tostato. Quindi queste sono le sue linee, diciamo. Poi non solo, insomma, consumo di cereali integrali, frutta fresca, latticini con pochi grassi. Dice, in generale, basta eliminare i prodotti industriali, quelli, diciamo, processati, merendine, biscotti, così, e quindi spostarsi su cose un po' più naturali che abbiano non troppo zucchero, perché lo zucchero al mattino, subito avere quella botta lì, dice lui, non è il massimo. Adesso tutti i baristi, i bar mi scriveranno incazzati, perché giustamente campano sulle colazioni con i croissant, quindi non so, mi dissocio.

0: verso il Music Box, che è uno spazio dedicato a un classico, una canzone che per un motivo o per l'altro è rimasta un po' in testa a tutti e che noi ogni ora alla mezza andiamo a recuperare. Colleghiamoci.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Ed era il Music Box di oggi. Se vi è piaciuto, mettete un like. No, non siamo su YouTube. Non siamo su YouTube, vabbè. Volevo dire in realtà che se volete potete arricchire questa rubrica mandandoci dei suggerimenti al 349-722-5831 con un titolo di un disco che secondo voi ci starebbe molto bene all'interno di questo spazio.

Allora, io ho questa teoria. Per me l'anguria è il panettone dell'estate, perché anche in questo caso ci sono due categorie di esseri umani che si dividono in maniera piuttosto chiara, non più con le uvette e i canditi, ma con i semi. Ecco, c'è una ricerca, un parere scientifico, diciamo così, che ci dice che in realtà non mangiare i semi, ma anche la parte bianca che sta vicino alla buccia, è un errore. È un errore, e chi lo fa molto bene.

Ebbene sì, se siete tra quelli che non buttano via i semi dell'anguria e se la mangiano, sappiate che fate molto molto bene. La parte insomma più importante, insieme ovviamente a quella rossa e anche a quella bianca intorno diciamo, stavo per dire, alla corteccia, alla buccia, ecco, dell'anguria, è importante perché all'interno c'è l'ossido nitrico che partecipa ai processi che favoriscono il rilassamento e la dilatazione dei vasi sanguigni, quindi aiuta per la circolazione, motivo per cui bisogna mangiare questa parte. All'interno c'è anche la citrullina, che è vicina alla buccia, e quindi anche in questo caso la citrullina è un'altra cosa che fa molto bene, sta sia nei tessuti rossi che in quelli chiari, e non è corretto immaginare la polpa rossa come povera di citrullina, però insomma anche in quella bianca ce n'è. E nei semi dell'anguria c'è chi li elimina, no? Perché non gli piace la consistenza, il gusto, così. Insomma, ingerire dei semi è una cosa che fa piuttosto bene, senza esagerare naturalmente, ecco, senza esagerare, perché c'è dal punto di vista nutrizionale una quantità di proteine, magnesio e grassi insaturi che non è nella polpa, quindi questo emergerebbe da questa sorta di ricerca, insomma, di parere scientifico, comunque nutrizionale.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
1: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano e gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
2: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
1: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno del Masters di Cincinnati a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zheng, che ha battuto il francese Humbert.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Sono andato a vedere, nelle settimane scorse, il nuovo film di Christopher Nolan dedicato a Ulisse e a uno dei testi fondativi della civiltà occidentale, vale a dire l'Odissea. Il risultato è, ma questo è il mio parere, convincente. Nolan evita di sovrastare il racconto originario. L'impianto resta fedele all'epica omerica, pur con qualche adattamento cinematografico e qualche stranezza woke, tipo la presenza di attrici di colore. La spettacolarità esiste, ma è al servizio della storia e non viceversa. Non è soltanto il racconto di un uomo che tenta di ritornare a casa, a Itaca. È una riflessione sull'identità, sulla nostalgia, sulla tentazione del potere, sulla fedeltà, sulla curiosità, sulla paura, sul desiderio di conoscere ciò che si trova oltre l'orizzonte. È un viaggio dentro la natura umana che resta quella di 3000 anni fa. Le guerre, la violenza, la sete di dominio, ma anche il coraggio, l'amore, il sacrificio, la speranza sono gli stessi che animavano gli eroi omerici. Cambiano gli scenari, cambiano le armi, cambiano i mezzi di comunicazione, ma le passioni profonde dell'essere umano restano. Prima ancora dello studio liceale arrivò lo sceneggiato televisivo della RAI diretto da Franco Rossi nel 1968. Fu per me bambino una folgorazione. Ogni puntata reintrodotta da un poeta, Giuseppe Ungaretti, già ottantenne, che recitava alcuni versi di Omero con quella voce roca, intensa, quasi scolpita nel tempo. E infatti il mito di Ulisse non ha mai cessato di rinnovarsi. Ogni epoca ne offre una lettura diversa, ogni generazione riconosce in lui una parte di sé. Il pensiero corre a un grande poeta, Dante Alighieri. Il suo Ulisse non è più l'eroe del ritorno, ma l'uomo divorato dalla sete di conoscenza, disposto a superare persino le colonne d'Ercole pur di spingersi oltre ogni limite. Fatti non foste a viver come bruti, ma a perseguir virtute e conoscenza, resta uno

0: conosciamo, verso esperienze nuove, idee nuove, orizzonti inesplorati. È una contraddizione che appartiene alla nostra condizione, che nessuna epoca è riuscita a cancellare. Lo aveva espresso magnificamente un poeta greco, Costantino Cavafis, nella sua celebre poesia Itaca. La meta conta, certo, ma conta ancora di più ciò che il cammino ci insegna, ciò che diventiamo attraversando il mare, affrontando tempeste, errori, incontri, scoperte. E quando finalmente arriviamo, comprendiamo che Itaca non era soltanto un luogo geografico, era il motivo per cui abbiamo imparato
1: a vivere. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

sì, sarà pure una puntata speciale, ma le notizie che avete ascoltato nel notiziario sono aggiornatissime. L'unico non aggiornato sono io, ma non importa. Non importa, la cosa che non cambia è il numero per interagire con Top Italia Radio: 349 722 5831.

Allora, questa è una domanda che tutti i possessori di cane si sono fatti almeno una volta nella vita, no? Adesso cerchiamo di girarci intorno, perché comunque questa è una trasmissione mattutina dove le persone magari fanno colazione, magari si avvicinano anche al pranzo, quindi non voglio turbare la digestione e l'appetito soprattutto di nessuno, però c'è un momento del nostro animale domestico, dei nostri cani, che è un mistero, ed è il momento in cui siamo magari in giro a passeggiare così e il cane ha le urgenze fisiologiche, no, del caso. Avete notato che i cani vi fissano in quel momento lì? Cioè c'è quel momento un po' strano in cui il cane ti guarda mentre si mette nella posizione quella proprio corretta e alla fine insomma fa quello che deve fare. Ecco, come mai il cane ci fissa? C'è una spiegazione, tra poco, so che non vedete l'ora, tra poco la vediamo.

0: amori.
1: La giostra. La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Allora proviamo a rispondere, non noi, ma insomma in questo caso degli esperti, a questa domanda da $1 milione che almeno una volta nella vita tutti i possessori di cane si sono fatti. Quando gli animali si accucciano, no, per fare i loro bisogni, volgono lo sguardo verso il proprio compagno umano, lontano dall'essere una semplice stravaganza o una sfida visiva. Si tratta di un atteggiamento che affonda le sue radici negli antenati dei cani, che sono sostanzialmente i lupi, diciamo, no? Nella storia evolutiva dei cani. Quindi durante questo momento la postura dell'animale riduce la velocità di reazione di fronte a un eventuale attacco improvviso. Voi immaginatevi in uno scenario un po' naturale, selvatico, così, che ci possono essere sempre dei pericoli in agguato. Quindi il lupo ha sviluppato una tendenza a monitorare costantemente i membri del branco durante quei momenti di grande vulnerabilità, per intercettare eventuali segnali di pericolo. Quindi vi guardo come per dire: tu dimmi, fammi un cenno se c'è qualcosa che non va, io prendo e scappo. Questo è un po' diciamo la spiegazione. Quindi il proprietario umano di fatto sostituisce la figura del branco, l'animale cerca il contatto visivo per accertarsi che il suo punto di riferimento stia vigilando sull'ambiente circostante. Pensa.

0: Beh sì, sono quelle notizie fondamentali. Abbiamo scoperto perché il cane, quando insomma evacua, ti fissa. Lo fa perché da lupi aveva, insomma, quando ancora erano lupi, erano selvatici, quantomeno aveva sviluppato quell'istinto di guardare il branco nei momenti di vulnerabilità alla ricerca di segnali di pericolo che potessero eventualmente avvicinarsi. E quindi insomma, questo è importante. Com'è che si gestisce quindi questa cosa? Cioè, cos'è che bisogna fare in quei momenti quando il cane ti guarda, no? Bisogna sostenere lo sguardo in modo rassicurante, in modo da dargli la serenità necessaria per completare l'atto in sicurezza. Vabbè, sì, certo. Sembra fondamentale, assolutamente sì. Eventuali verbalizzazioni di elogio oppure premi dovrebbero essere somministrati solo al termine di quello che sta facendo, no? Confermando all'animale di essere stato protetto e compreso. Quindi non gli parlate, non gli fate cenni, non lo confondete, non gli mettete ansia, lo guardate con tranquillità, gli fate fare e poi dopo gli dite bravo. Questa è un po' la gestione corretta, diciamo, come si fa.
1: Lo

0: Torniamo a collegarci col Music Box. Come ogni ora, alla mezza arriva un momento dedicato a un grande classico della musica, quindi sentiamo chi c'è oggi. Music Box.
1: Parliamo della prima edizione del Premio Arte Contemporanea Valle d'Aosta. Selezionati i 6 artisti che lavoreranno sul territorio sviluppando progetti dedicati a paesaggio, sostenibilità e cambiamento climatico. Il premio, promosso dal Castello Gamba con il Forte di Bard, punta a rafforzare il dialogo tra arte e territorio. I lavori saranno presentati il 7 novembre 2026 e l'opera vincitrice entrerà nelle collezioni regionali.
2: Ora passiamo a parlare del mercato immobiliare in montagna. Ad agosto cresce l'interesse per le seconde case, con visite e prime valutazioni che spesso portano all'acquisto tra dicembre e aprile. Secondo Rimax Italia, gli immobili più richiesti sono trilocali e quadrilocali da circa 99 metri quadrati, nuovi o in ottimo stato. Il valore medio delle compravendite è di 120.000 euro, con un prezzo intorno ai 1.500 euro al metro quadrato.
1: Ora passiamo a parlare della carenza dei medici di medicina generale. Un problema strutturale che riguarda tutto il paese e che in Valle d'Aosta significa circa 30 professionisti mancanti rispetto al fabbisogno. L'azienda USL chiarisce che non si tratta di lentezze amministrative, ma di una mancanza reale di medici disponibili a ricoprire gli incarichi. A NUS sono già in corso le procedure per 2 nuovi professionisti e, nelle prossime settimane, sarà attivato un servizio di prossimità con l'unità di continuità assistenziale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: La giostra.
1: Sta per andare in un programma al quale tengo molto.
2: Avete mai sentito l'espressione usiamo solo il 10% del nostro cervello? C'è stato un film che l'ha resa celebre nel mondo. Bene, sappiate che è un falso mito, che si tratta di una cosa che non ha evidenze scientifiche, non ci sono soprattutto dati, no, su questo, che possono dare una percentuale di utilizzo del cervello. L'ha spiegato il progetto Brain Fact della Society for Neuroscience, che ha spiegato che durante la giornata entrano in funzione praticamente tutte le aree cerebrali, quindi anche se magari momenti diversi, non insieme, ma d'altronde scusami, cioè non è che fai tutto insieme, ti serve una cosa per una parte per l'altra, e quindi non è vero che c'è un 90% spento del cervello e nessun talento segreto in attesa, ahimè, di essere sbloccato. Quindi quella cosa lì, come si chiamava il film? Limitless, può essere, che lui prendeva la pastiglia, diventava, poi c'è anche la versione di Macho Capatonda, no? Con questa lo usi il 2, quella cosa lì. Questo è uno dei tanti falsi miti che circolano sul nostro corpo, ma in generale sul mondo, su cose che noi siamo convinti di conoscere, di aver date per accertate, ma che in realtà non poggiano su nessuna base scientifica o anche solo empirica, e che hanno anzi spesso una negazione, una contraddizione. Ne vediamo qualcuno tra un attimo.

0: La giostra.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Siamo sul filone dei falsi miti. Abbiamo visto che in realtà non è vero, per esempio, che usiamo solo il 10% del nostro cervello. Un altro mito che circola abbastanza così di prepotenza è quello sui peli. Passiamo, diciamo, da un organo come il cervello a, non solo un organo, i peli, insomma, una componente del nostro corpo come i peli. Bene, c'è un'idea che radersi faccia ricrescere i peli più spesso. Ovviamente convinzione falsa. Ma ragazzi, su questo basta pensare alle persone che perdono i capelli. Cioè, fosse vera questa cosa, si raderebbe. A forza di radersi gli crescerebbero tutti. Non è così, ovviamente non è così. Secondo la Mayo Clinic, il pelo appena tagliato ha una punta netta e quindi può apparire più scuro o ruvido, ma in realtà il follicolo, che è la parte che conta, non cambia per niente. Lo spessore, il colore, la velocità di ricrescita restano assolutamente gli stessi. Quindi questo è un altro falso mito che possiamo smentire. Tra poco ne vediamo un terzo, dai.

questo elenco dei falsi miti in cui tutti abbiamo creduto almeno una volta nella vita, adesso poi ci spostiamo sul cinema alimentare, dove volendo di falsi miti ne abbiamo talmente tanti che dovremmo fare una puntata intera, ma uno su tutti che circolava in tante diete un po' farlocche negli scorsi anni è: i carboidrati la sera, la pasta la sera fa ingrassare. Ovviamente è una cavolata, perché l'unica cosa, questa, guarda, questa è una roba che sai cos'è la cosa sola, che è semplicissimo: l'unica cosa che fa ingrassare è l'eccesso calorico, basta, cioè, non è che c'è molto molto da fare. Se tu non mangi tutto il giorno e la sera ti mangi un piatto di pasta, ma secondo te ingrassi? Cioè, in base a quale principio? Ovviamente è totalmente falso. Altro mito sull'alimentazione a cui si è creduto per tanto tempo riguardava le uova, che si pensava facessero male al cuore. Ovviamente qua parliamo di consumi moderati, non vi mangiate 50 uova al giorno come fanno alcuni. Un consumo moderato ovviamente non alza il colesterolo per la maggior parte delle persone. Chiaro che se poi eccedi, come non dico qualsiasi cibo, ma quasi quelli che hanno almeno una percentuale di grasso, quantomeno sì, ci può essere un problema. Altro falso mito, io questo non l'ho mai sentito invece: l'ananas brucia i grassi. Mai sentito, devo dire, questo a me mancava, però ecco, ovviamente è falso. Aiuta la digestione delle proteine, questo è dimostrato, ma non ha alcun potere di bruciare il grasso corporeo, anche perché secondo me nessun cibo ha questo potere, che c'è un cibo che te lo mangi e brucia i grassi corporei. Di nuovo, l'unica roba che ti fa bruciare i grassi corporei è la, diciamo, sì, che è il surplus, diciamo, saldo negativo calorico, come si dice, non so qual è il termine latino corrispondente, va bene, un minus, non lo so, comunque non imparo, avete capito. Con i falsi miti direi che ci siamo, andiamo avanti con un disco e continuiamo in questa puntata speciale.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli di partenza.
2: In coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire l'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
3: Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Altrepi. Il ventenne attaccante rossoblu che era sceso in campo da titolare nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo è attualmente in terapia intensiva presso l'ospedale civile di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto nella giornata di ieri. Trevi ha rischiato di annegare in una piscina. Soccorso tempestivamente è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato intubato.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione poi a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. La nuova scossa arriva due giorni dopo il potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato, lo ricordiamo, 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati. Quella di Flores è una zona turistica e secondo la Farnesina sull'isola sono circa 700 gli italiani non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Non risultano però connazionali tra le vittime delle scosse di Ferragosto.
2: Lo sport: dopo le vacanze estive la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend del 21-23 agosto. Il Gran Premio del Bahrain, non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico.
3: Ed è tutto, a più tardi.

davvero di ringraziare la redazione che ci traghetta anche oggi verso la terza ora dove siamo entrati. Vi ricordo che potete, anche se la puntata di oggi è speciale, interagire con Top Italia Radio, perché voglio dire, cioè, tolto me, comunque rimane uno staff di persone, insomma, che seguono, che attenzionano anche la chat con voi ascoltatori, 349 722 5831. Io comunque rientro in pochissimi giorni, abbiate fede. Agosto mi sono conceso, insomma, disimparato anche a parlare quel poco che sapevo, concesso qualche giorno di riposo, perché come vedete stavo fondendo.

0: Giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni. Il tempo

0: di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: All'alba, oggi il cielo si distende sereno, con una luminosità morbida. Il pomeriggio porta nubi leggere ma innocue, senza instabilità. La sera si chiude con un silenzio pulito, quello che arriva solo quando il cielo è davvero stanco.
4: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

Oggi siamo in vena di dati e di numeri sugli stipendi. In questo caso vediamo quello dei dipendenti pubblici, perché non tutti i dipendenti pubblici in Italia guadagnano le stesse cifre. Lo stipendio lordo annuo è diverso da dipendente a dipendente. Qua dobbiamo tornare un po' indietro al 2024, perché l'ultimo dato che abbiamo è questo, ma non penso sia cambiato di molto. Allora, si oscilla dallo stipendio medio del dipendente pubblico, per esempio in Lombardia, che è il più basso d'Italia, sorprendentemente, insieme al Veneto, che è di 34.200 euro lordi all'anno, a quello più alto, che è quello degli dipendenti pubblici del Lazio, 39.400 euro lordi all'anno. La Valle d'Aosta fa 38.300 euro lordi all'anno. Quindi, come capirete voi, insomma, ci sono regioni dove conviene di più essere un dipendente pubblico, considerando il costo della vita molto diverso tra regione e regione.

Beh sì, abbiamo scoperto che guadagnare insomma 38.000 euro lordi all'anno da dipendente pubblico in Valle d'Aosta è diverso che guadagnarne 34.800 in Calabria, perché questo dicono i dati. Secondo insomma gli studi, secondo anche un po' la logica, il divario che c'è tra un lavoratore nel settore pubblico al nord e al sud è davvero impressionante. Pensate, viene detto che addirittura la stessa retribuzione annua vuol dire avere quasi il doppio del potere d'acquisto al sud rispetto al nord. Se voi pensate alla Calabria, dove un lavoratore pubblico guadagna appunto quasi 35.000 euro lordi all'anno, nel privato insomma un lavoratore ne guadagna 16.700 lordi. Quindi vuol dire che se in qualche modo quello che nel privato riesce a vivere in Calabria ci riesce a vivere col potere d'acquisto che ha, il dipendente pubblico, vedi che Checco Zalone aveva capito tutto, al sud fa una vita da pascià praticamente. Beh, praticamente sì ragazzi, questo dicono i numeri. E poi non lo so se quei 16.700 lordi del privato siano tutti fino all'ultimo centesimo quelli che davvero percepisce, questo è un altro discorso, su questo potremmo aprire un grande filone, però i dati, dobbiamo basarci su quello che abbiamo, ci dicono

0: puntuale come ogni ora c'è il Music Box, quindi facciamo un tuffo all'indietro per riascoltare un grande classico della musica o della radiofonia. Prego.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349 722 5831 noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, magari in tutti e due, chissà.

0: La giostra.
1: Guarda, non è che c'è tanto da vedere. Con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere. Può accompagnare solo.
2: Che vi possano ammazzare.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
3: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare a ricerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
2: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano testa di serie numero 17 sostenuto dal pubblico di casa supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Un disco italiano nel disco libero ci fa tornare al 2003, questa senza dubbio degli Articolo 31.

0: Siamo quindi giunti a questa base. Base epica, così a caso. Sto per dire che siamo arrivati alla fine. Beh, non è che c'è molto da fare le feste, forse sì, per qualcuno magari sì. Vi lasciamo le notizie, vi lasciamo il resto del palinsesto. Vi auguriamo di aver iniziato al meglio questa settimana, anche in nostra compagnia. Non vi ricordo il numero perché non serve più, o meglio, serve, ma per gli altri. Lo faranno poi gli altri, lo farà Chiara, lo faranno gli altri speaker di Top Italia Radio. Restate qui per oggi, da Riccardo è tutto. Ciao.
1: La giostra.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Sono le 12 e 2 minuti. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri. Il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
1: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
2: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
1: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa poco dopo le 3. I carabinieri che hanno svolto i rilievi sono riusciti a individuare il pilota della strada poche ore dopo l'investimento.
2: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
1: L'Europeo di Atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno e Fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Parliamo ora della ricerca sul clima in alta quota. Parte la nuova stagione di campionamenti di Collembolicie, il progetto che studia le pulci dei ghiacciai, indicatori preziosi della salute degli ecosistemi alpini. Nel 2025 sono stati monitorati oltre 100 siti e identificate 5 nuove specie. Le guide alpine continueranno a supportare i ricercatori per raggiungere le aree più difficili, contribuendo alla tutela del patrimonio naturale delle Alpi.
1: Aperte le iscrizioni a Marché Ufort 2026. In programma il 10 e 11 ottobre al Forte di Bard. Le aziende interessate possono scaricare informazioni e modulistica dal sito della Regione e inviare la domanda esclusivamente via PEC entro il 31 agosto.
0: Proseguono in Valle d'Aosta le iniziative di informazione e sensibilizzazione contro lo stigma legato al suicidio. A Cogne è stata inaugurata la mostra fotografica 366 albe, Cosa resta negli occhi, in memoria di Michel Belli, nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio. L'assessorato alla sanità annuncia nuovi interventi per il biennio 2026-2027, con attività di formazione, ricerca e coinvolgimento della comunità.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Cade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
2: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
3: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
2: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto. La procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando 6 opere del celebre artista rinascimentale.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Il tennis con i Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti si la vedrà contro l'americano Zheng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto gli ottavi il giovane Alexander Block. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverry. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Il problema delle zanzare aumenta specialmente per chi è vittima prediletta di questi insetti. Per allontanarle in modo naturale ci si può aiutare con uno spray anti-zanzare fai da te composto da pochi ingredienti naturali facilmente reperibili. Vediamo quali. 85 ml di acqua minerale non gasata, 15 ml di alcol per uso alimentare, 5 gocce di olio essenziale di citronella, 3 gocce di olio essenziale di lavanda, uno spruzzino da 100 ml. Facciamo bollire l'acqua in un pentolino per alcuni minuti, quindi lasciamola raffreddare. In un bicchierino intanto mescoliamo l'alcol e gli oli essenziali. Versiamo il liquido nell'acqua minerale che si è raffreddata e trasferiamo il tutto nello spruzzino pulito. Lo spray anti-zanzare fai da te è pronto per essere spruzzato sulla pelle ogni volta che serve e anche sui vestiti. Agitiamo lo spray prima dell'uso, non lasciamolo alla portata dei bambini e facciamo attenzione a non spruzzarlo negli occhi. Per difendere la nostra casa invece, se abbiamo balconi o davanzali sui quali posizionare qualche pianta, scegliamo quelle più odiate dalle zanzare. Innanzitutto evitiamo i ristagni di acqua nei sottovasi, ambiente ideale in cui le zanzare possono deporre le uova. Tra le principali piante che tengono lontane le zanzare ci sono invece in prima linea la citronella, una pianta erbacea perenne sempreverde originaria dell'Asia meridionale che costituisce l'ingrediente naturale maggiormente utilizzato nella formulazione di repellenti anti-zanzara. Il caratteristico odore della pianta è in grado di mascherare quelli attrattivi prodotti dal nostro corpo, rendendo più difficile all'insetto la nostra localizzazione. A seguire la calendula, che predilige un'esposizione in pieno sole e un terreno abbastanza fertile. Oltre a respingere le zanzare, le calendule tengono lontani anche molti parassiti delle piante di pomodoro. Meno conosciuta è la monarda, originaria dell'America settentrionale. È una pianta perenne molto semplice da coltivare dai magnifici fiori ad ombrello che virano dal rosso al rosa con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti simili a quelle della citronella, mentre le foglie hanno proprietà officinali. Anche la gerato, che viene dal Messico con i suoi graziosi fiori tra il viola e l'azzurro, simili a pompon, ha un'ottima capacità repellente dovuta alla presenza di cumarina, una sostanza che le zanzare trovano particolarmente sgradita. E tra le insospettabili alleate anti-zanzara c'è poi l'erba gatta. Da uno studio condotto dagli entomologi dell'Iowa State University, questa pianta è risultata 10 volte più efficace della DEET, il principio attivo più diffuso e studiato al mondo per i repellenti contro gli insetti. Infine non dimentichiamo la lavanda, i gerani e la pianta dell'incenso o falso incenso. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Confucio: non usare arco e freccia per uccidere una zanzara.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio alla Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. Ai mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore dell'8 anche nella classifica punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
1: Paura per Yael Trapi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
2: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane, ricoverato in coma farmacologico, sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire. I medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
1: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
2: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
1: Lo sport: Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadrella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Cecconna nei 100 dorso, oltre ai due secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta femminile.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Parliamo della prima edizione del Premio Arte Contemporanea Valle d'Aosta. Selezionati i 6 artisti che lavoreranno sul territorio sviluppando progetti dedicati a paesaggio, sostenibilità e cambiamento climatico. Il premio, promosso dal Castello Gamba con il Forte di Bard, punta a rafforzare il dialogo tra arte e territorio. I lavori saranno presentati il 7 novembre 2026 e l'opera vincitrice entrerà nelle collezioni regionali.
2: Ora passiamo a parlare del mercato immobiliare in montagna. Ad agosto cresce l'interesse per le seconde case, con visite e prime valutazioni che spesso portano all'acquisto tra dicembre e aprile. Secondo Rimax Italia, gli immobili più richiesti sono trilocali e quadrilocali da circa 99 metri quadrati, nuovi o in ottimo stato. Il valore medio delle compravendite è di 120.000 euro, con un prezzo intorno ai 1.500 euro al metro quadrato.
1: Ora passiamo a parlare della carenza dei medici di medicina generale. Un problema strutturale che riguarda tutto il paese e che in Valle d'Aosta significa circa 30 professionisti mancanti rispetto al fabbisogno. L'azienda USL chiarisce che non si tratta di lentezze amministrative, ma di una mancanza reale di medici disponibili a ricoprire gli incarichi. A NUS sono già in corso le procedure per 2 nuovi professionisti e, nelle prossime settimane, sarà attivato un servizio di prossimità con l'unità di continuità assistenziale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: Siamo solo noi che abbiamo letto la mattina presto.

chitarra, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

0: smaltire le grigliate di Ferragosto e correggere la postura direttamente da casa.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quel tipico risveglio tra il 16 e il 17 agosto.
0: Esatto.

0: farci venire il colpo della strega.
1: Però oggi non serve improvvisare. L'intelligenza artificiale usata insieme alla fotocamera dello smartphone può diventare un vero e proprio personal trainer da salotto.
0: Beh, la prima app fantastica per fare esercizi in totale sicurezza si chiama Zenia.
1: È un'app basata sulla visione artificiale. Appoggiate il telefono per terra o sul tavolo, vi inquadrate con la fotocamera e lei analizza i vostri movimenti in tempo reale.
0: Se durante

0: Scade complicate?
1: Lì entra in gioco la seconda app, Fitbod, che usa lei per calcolare quanto siete riposati, che attrezzi avete in casa, anche solo due bottiglie d'acqua, e quanto tempo volete dedicare all'allenamento.
0: Vi genera un circuito su misura per riattivare il metabolismo, dosando gli sforzi senza farvi venire i crampi il giorno dopo.
1: E per chi vuole fare corpo libero ad alta intensità, ma adattato al proprio livello, c'è la terza chicca, Freeletics AI.
0: Ma pensate che la AI impara da ogni sessione, cioè se le dite

0: Ferragosto.
1: Zenia, per correggere la postura con la fotocamera. Fitpod, per creare schede personalizzate in base a quello che avete in casa. E Freeletics AI, per allenarsi a corpo libero.
0: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura del nostro corpo in modo intelligente e senza fare pazzia, eh?
1: Perché rimettersi in forma non deve essere una punizione per quello che abbiamo mangiato, ma un gesto d'amore e di energia verso noi stessi.
0: Sì, dai, ripagate il vostro corpo con un bel respiro. Fate un po' di movimento e non vi sentiate in colpa se avete mangiato un po' troppo durante le feste. Fateci sapere sempre cosa ne pensate e fateci sapere soprattutto come fate a smaltire appunto quello che avete mangiato durante le feste all'interno direttamente del social.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. E il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
3: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
2: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
3: Ci occupiamo di economia. Nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
2: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

queste presentazioni si parte con questa settimana. Sto scherzando, ovviamente fa ancora caldo qui a Milano nonostante la grandinata di ieri sera. 349 7225 831, raccontatemi un po' in che modalità siete oggi, ancora vacanzieri oppure siete tornati al lavoro super operativi. Vi dirò, per strada c'è un po' di movimento, c'è un po' di folla, tante macchine in circolazione, questo è un po' la percezione che ho avuto stamattina. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare subito, correre se non l'avete ancora fatto, c'è l'imbarazzo della scelta, trovate quattro applicazioni in una sola, quattro radio in una sola app. Ecco, si sente che lunedì fa ancora caldo, quindi ogni tanto gli strafalcioni ci sono. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Ora c'è The Weeknd insieme ai Daft Punk, si ritorna indietro al 2016.

e 7225831. Voglio sapere come l'avete festeggiato e soprattutto se avete dato la mancia, perché abbiamo detto tradizione, usanza, il giorno di Ferragosto, per ricevere, per guadagnare fortuna, bisognava compiere questo gesto di bene, perché sapete, il karma gira. Quindi raccontatemi un po' se siete riusciti e soprattutto se siete stati così generosi. 349 7225 831, questo è il numero da digitare sulla vostra tastiera dello smartphone. A breve parleremo di previsioni del tempo. Si sa, non esistono più le mezze stagioni. Una prova è stata questa calda estate. Dal 2003 non si verificavano temperature così

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Dall'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016, la voce è quella di Shawn Mendes con Treat You Better. 15:20, siamo insieme fino alle 18, questo è il Ritmo Sound di Break On di questo lunedì 17 agosto 2026, in apertura di questa settimana, dopo la pioggia e i temporali che hanno caratterizzato gran parte del nord Italia, parliamo delle previsioni meteo. Come saranno i prossimi mesi? Abbiamo chiesto il parere a degli esperti, coloro che controllano H24 la situazione climatica, e secondo il Climate Prediction Center della NOAA c'è una probabilità superiore al 90%, pensate, che il Niño raggiunga un'intensità molto forte durante le stagioni sia per quanto riguarda l'autunno e l'inverno 2026-2027 nell'emisfero settentrionale. Nel Pacifico equatoriale orientale le anomalie della temperatura superficiale del mare hanno già superato, pensate, più 2 gradi. In profondità sono stati registrati scostamenti che arrivano fino a 10 gradi in più. Che dire, l'acqua del mare, ma anche quella del lago, è molto molto calda e lo sarà anche

consigli che ci stanno dando tuttora gli esperti su come abbattere, su come sopravvivere a queste temperature calde, e stavamo un attimo guardando un po' alla situazione dei mesi, per esempio che di ottobre, dicembre, e il Niño non ci darà tregua, perché raggiungerà un'intensità molto forte sia in autunno sia in inverno 2026-2027.

0: 99% che il Niño raggiunga livelli eccezionali. E dobbiamo sopravvivere al caldo.
1: Io la vi, ayer la vi, caminando por las calles de Madrid. Yo sé que tú no eres de aquí, porque no.

E quindi non mi dispiace, mi sono lamentata anch'io quest'estate, vi dirò, del caldo, non ne potevo più, fino a ieri sera ho detto ah, finalmente è arrivata la pioggia. Spesso ne parliamo anche qui a Bricon, quando c'è il tempo un po' così così, siamo un po' meteoropatici un po' tutti quanti, però dobbiamo sopravvivere alle temperature calde anche nei prossimi mesi, ottobre-dicembre, il Niño sarà il protagonista. Voi come siete messe a temperature? Siete persone freddolose, persone invece più caglienti? 349-7225 prima 349-7225 8

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

voce quella di Elodie Dimenticarsi alle 7 direttamente dal Sanremo 2025, il suo ultimo Sanremo per intenderci. Sono le 15:40 minuti, lunedì 17 agosto 2026, voi non vi dovete dimenticare dell'appuntamento dalle 15 alle

famosi, quindi si fanno vedere nella loro naturalezza. È giusto? È sbagliato? Fatemi sapere il vostro parere al 349 7225 831. Per esempio, vi posso riportare alcuni scatti che ha pubblicato Lorenzo Musetti. Ha ritratto la compagna Veronica durante il suo compleanno, scegliendo uno sguardo pensieroso e lontano dalle inquadrature tradizionali. Anche Lewis Hamilton si è fatto fotografare mentre cercava l'equilibrio

canzone che ha riscontrato un grande successo su TikTok, Golden, difficilissima da cantare. Un altro ritratto di vita quotidiana è stato pubblicato da Charles Leclerc insieme alla moglie Alexandra Leclerc, ritratta a molle in piscina con un galleggiante antiestetico con un mollettone tra i capelli. Alessandra ha commentato in maniera scherzosa l'episodio con i follower, sottolineando come la gioia spontanea

Gianni Morandi con l'attrazione, ci ha appena cantato La distanza è solo un'illusione, ma anche i filtri sono solo un'illusione, perché una volta applicati fanno parte di un'altra, di un altro mondo, di un'altra foto, perché sì, se si mette a confronto la foto originale con la foto filtrata si vede che c'è un grande cambiamento, no?

vengono apportate delle modifiche al viso, labbra, contorno occhi, ciglia, poi dipende, però c'è una rivoluzione che ci piace. Poi i primi a dare inizio a questa rivoluzione sono personaggi famosi,

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Scade la tregua di 60 giorni concordata a giugno. Al centro del confronto c'è ancora lo stretto di Hormuz, con i negoziati in una fase di stallo. Donald Trump alza i toni e minaccia conseguenze anche per l'Oman in caso di interferenze. Da Teheran intanto arriva una nuova provocazione. Il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato una ricompensa di $30,000 per chi catturerà o ucciderà un soldato americano.
1: A Campo Nogara, vicino Venezia, è stata trovata morta una donna di 39 anni che sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella sua abitazione a Dolo. La morte della donna risalirebbe a Ferragosto. Dopo la fine della relazione, la 39enne aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica della tragedia.
2: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, sostiene che il suo assistito avrebbe fatto avvisare il giornalista del pericolo il prima possibile. Secondo la difesa, Ranucci sarebbe stato informato già il 7 settembre, prima dell'attentato. I legali attendono ora l'udienza del riesame, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori sulla ricostruzione fornita da Lavitola.
1: Economia. La Banca Centrale Europea lancia un avvertimento sui mercati finanziari. La forte crescita dei titoli legati all'intelligenza artificiale ha spinto le quotazioni a livelli molto elevati e, secondo la BCE, una correzione delle borse è sempre più probabile. Un eventuale forte calo potrebbe avere ripercussioni anche sulle famiglie europee, che hanno investimenti per circa 440 miliardi di euro nel settore tecnologico statunitense.
2: Ultima pagina. Dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
1: Lo sport, giornata calda sul fronte calciomercato. La Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario e ha ufficializzato l'arrivo del difensore Lucumi dal Bologna per 19,5 milioni di euro. Il Napoli attende invece Benoît Badiashile, in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Passi avanti anche per la Roma, ormai vicina all'intesa con il Porto per il giovane talento Rodrigo Mora.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

lunedì 17 agosto 2026, quando continuava a dirci Annalisa, molto semplice. Adesso fino alle 18 c'è Break On, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. Avete a disposizione lo stesso numero di telefono, ma se per chi si fosse appena sintonizzato, magari non ha ancora messo lì il nostro numero di telefono, 349 7225 8.

l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, c'è l'imbarazzo della scelta, 4 radio in un'unica app, chiocciola Top Italia Radio invece è il nostro nickname sia per Instagram che per Facebook. Ora c'è Neck.

Luca, adesso non andiamo da nessuna parte, poi vedremo uno di questi giorni, anche perché a breve, con molta calma, parleremo di Fedez. Ha festeggiato il mese di

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Sui suoi canali social, insieme alla compagna Giulia, il rapper ha condiviso sulle storie i festeggiamenti del piccolo Edoardo con la torta al cioccolato sfornata da Leone e Vittoria, ovvero i figli della precedente relazione con Chiara Ferragni. C'è tanta sintonia, sono entusiasti sia Leone e Vittoria di essere diventati di nuovo, hanno avuto questo nuovo

Il trend Viaggi 2026 parla di nostalgia. L'indagine condotta negli Stati Uniti su oltre 3.000 viaggiatori adulti mostra che il 73% è attratto da esperienze capaci di riconnetterlo con il proprio passato. Infatti tutto sta nel nome di questo trend Déjà Vu. Déjà, ho avuto un déjà vu e mi ha riportato magari quando avevo 7 anni, come ci canta Lucas Graham, e vu è scritto come vista, come visione. Ho avuto un bel déjà vu, quindi per vacanze che ci ricordiamo.

con Rani Wild. Sono le 16:35 minuti, state ascoltando di Bricone e stiamo parlando di trend viaggi che parlano un po' di nostalgia e déjà vu. L'indagine è stata condotta negli Stati Uniti su oltre 3.000 viaggiatori e ha mostrato che il 73% è attratto da esperienze che lo riconnettono al passato per quanto riguarda le vacanze. La percentuale sale all'82% tra generazione Z e millennials che dichiarano di voler tornare nelle destinazioni amate, per esempio durante il periodo dell'infanzia, perché ci sono dei ricordi ancora lì in sospeso, magari quei ricordi ancora che sono dentro di noi, sono ormai indelebili. 349-7225-831, raccontatemi il vostro déjà vu, magari anche l'anno, se vi ricordate un po' la situazione, e così parliamo di déjà vu, un gioco di parole che richiama appunto déjà vu e l'idea di rivedere panorami familiari, panorami legati all'infanzia. David Guetta insieme a Bebe Rexha con

Guetta, la voce quella di Beberessa con I'm Good Blue. Abbiamo fatto un bel viaggio al 2022, anche perché qui stiamo viaggiando con il trend déjà vu. Racconta quindi il modo di intendere i viaggi con l'intento non di collezionare tante mete, ma i ricordi ci riportano magari all'estate del 2006, all'estate del 2007. Basta a volte anche un profumo, una strada, un bar, un locale, ci riporta a quel momento lì, che può essere magari la vostra estate che portate nel cuore oppure no, e volete magari ritornare per rivivere quel momento. Siete cambiati, siete diventati più maturi, siete diventati più grandi e volete anche riscoprire il valore personale di un luogo, di quell'atmosfera, di quel profumo. 349-7225-831, componete il vostro ricordo, la vostra estate del cuore, e cercate di descrivere anche la situazione. Era l'estate del 2007, per esempio. Sofì Noemi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre 4 partite. Si apre con Pisa-Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18.30 spazio a Sassuolo-Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti che hanno condiviso lo spogliatoio e nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21.15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva. I due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa col Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. E il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il 20enne Yael Trefi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero 1 del seeding Zverev e lo spagnolo Hodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile, che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su 2 fronti. E per ora è tutto, a più tardi.

intitola proprio così: Adore You, Ugels, Balbi Man, Ellie Goulding. Sono le 16:53 minuti, lunedì 17 agosto 2026. Torniamo a parlare di lui, che è un po' il protagonista dell'ultimo periodo.

si è tenuta questa cerimonia in gran segreto, ma ora non parliamo della sua vita personale, ma parliamo della sua attività professionale all'età di 41 anni e alla soglia della 25ª stagione da professionale.

maggiormente alla sua famiglia, potrebbe esserci la fine della sua era calcistica. Lo ha detto, poi hanno ricordato anche del matrimonio che è stato celebrato l'11 agosto 2026 in Portogallo, esattamente

E va proprio così, bada bim bada ban, Chris Kebb insieme a Giuliano Palma, veramente Cristiano Ronaldo è giunto al termine della sua era calcistica, lo scopriremo solo vivendo, intanto si sta godendo il suo matrimonio che si è tenuto la settimana scorsa. Invece qui a Bricon si conclude la seconda ora sulle note di Eco, lei Gio Antile, io torno

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca: nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, che risalirebbero a Ferragosto.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
4: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
2: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
3: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
3: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, rischiano di frenare la crescita del comparto.
2: Calcio Coppa Italia. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria. Poi alle 21.15 ecco Palermo-Lecce.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

voce è quella di JP Cooper insieme a Jonas Blue, Perfect Strangers. Terza ora di Break On, sono le 17:08, lunedì 17 agosto 2026. Magari qualcuno in questo momento si è sintonizzato ad un perfetto sconosciuto. Quindi facciamo un attimo il recap dei contatti: 349-7225-831. Questo numero attraverso il quale potete interagire con la diretta di Break On e anche con le varie dirette di Talk

che amano scrollare H24 i vari profili, abbiamo anche un profilo @TopItaliaRadio, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook. Quindi abbiamo fatto un giro dei contatti, ora manca solo la musica. Si ritorna al 2025, lei è Chapel One con la sua Pink Pony Club.

La voce è quella di Chapel Rowan con la sua Pink Pony Club. Rimanete lì perché a breve ci trasferiremo in Turchia. Pensate, scoppiata una lite per la torta nuziale durante un matrimonio. Prima ci sono Giovanotti.

0: temperatura.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

insieme a Big Mama correva l'estate del 2024 mezzo rotto. Noi potremmo definire così il matrimonio che si è celebrato in Turchia lo scorso weekend. Un matrimonio mezzo rotto. Andava tutto bene quando improvvisamente al taglio della torta lo sposo ha deciso di rovinare un po' l'atmosfera. Cosa ha fatto? Si è comportato male, per quanto mi riguarda, perché ha deciso di assaggiare prima una porzione di torta senza prima offrirla alla sposa, perché da quelle parti c'è questo rito che prevede che gli sposi lo sposo fa assaggiare la torta prima alla sposa e poi la sposa

canzone viene dal titolo Italian Girl. Io la sto attendendo. Nel frattempo capiamo un po' le sorti di questo matrimonio, come è andato a finire, bene, male, io non ci ho capito un bel niente, perché poi alla fine secondo me non c'è stato il lieto fine. Oggi proprio con il gioco di parole mi piace, proseguiamo così. Sono le 17:24

comportamento, ha subito chiesto spiegazioni al neosposo dicendo: "E a me la fetta perché prima te?". Lui come ha reagito? Si è infuriato, ha buttato per terra la torta. Fronte ad un atteggiamento così scurrile, la sposa è scoppiata in lacrime, ha abbandonato il palco e ora dovete immaginarvi questa scena, questa situazione. Di fronte a voi lo sposo ha rincorso la sposa, ma non ce l'ha fatta, perché nel frattempo la sposa, come succede in questi casi, è stata raggiunta da un gruppo di amici e dai familiari. Tutto bene, quel che

sui social, perché come succede in questi casi le utenti si sono divise in due. Da un lato c'è chi ha condannato il comportamento dello sposo, soprattutto non tanto per aver assaggiato la prima la torta, ma per aver distrutto questa torta nuziale, quindi per non averla offerta né alla sposa, né amici, né familiari. Dall'altra parte c'è chi invece, anche una fetta non indifferente, condanna l'atteggiamento della donna dicendo: sì, vabbè, è soltanto un assaggio.

17 agosto 2026, ora ci trasferiamo in Sicilia perché negli ultimi giorni Francesco Gabbani ha tenuto questo live show in una tappa siciliana, però qualcosa è andato storto. Il live era iniziato nei migliori dei modi. Dopo l'esecuzione di Spazio Tempo, il quinto pezzo in scaletta, tratto dal suo progetto discografico del 2022, il cantautore ha dovuto lasciare il palco e andare dietro le quinte perché si è sentito male. Hanno aspettato i fan circa mezz'ora e i vari soccorsi, non si è ripreso e infatti ha sospeso il suo concerto.

0: Male, circa mezz'ora hanno atteso i fan un po' preoccupati, poi è salito sul palco il sindaco e ha comunicato al pubblico lo stop definitivo della serata, invitando la platea a dedicare un caloroso applauso di incoraggiamento a Gabbani. Sono cose che capitano.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

di questa gatta e i genitori di Denver hanno ripreso il filmato il giorno in cui la gattina si è resa conto, il micio del pelo rosso si è reso conto di aver

si possono ancora vedere, anche se ormai la notte di San Lorenzo è passata. Il 12 agosto il fenomeno ha raggiunto il suo picco la settimana scorsa, ma c'è ancora la speranza, c'è ancora. Noi siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una serata fantastica. Adios, amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Pressing americano sul Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza, sostenendo che Hamas avrebbe accettato di deporre le armi. Ma Netanyahu frena sul cessate il fuoco e pone come condizione il disarmo del movimento palestinese. Sul fronte iraniano resta alta la tensione. Trump invita Teheran alla resa e dice di non avere fretta di chiudere il conflitto, mentre l'Iran avverte che la diplomazia non può durare all'infinito.
1: La cronaca: Walter La Vitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato La Vitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. La difesa prepara ora i prossimi passaggi davanti al tribunale del riesame.
2: Restano gravi le condizioni di Yael Trepi, attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Il giovane, che non saprebbe nuotare, potrebbe essere stato colto da un malore prima di finire sott'acqua, inalando una grande quantità d'acqua. È stato intubato e si trova in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta della procura.
1: Paura sulla spiaggia di Su Giudeu a Chia, nel Cagliaritano, dove una turista di 17 anni è stata travolta mentre si trovava su un SUP da un barchino con 14 migranti a bordo. La ragazza, che ha rischiato di annegare, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Brozzo di Cagliari. Dopo l'incidente, gli occupanti dell'imbarcazione hanno tentato la fuga, ma sono stati rintracciati. Arrestato un 28enne algerino ritenuto il presunto scafista, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lesioni personali gravissime.
2: Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
1: Lo sport e il calcio: si completa oggi il quadro dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Dalle 18 in campo Pisa-Empoli, alle 18.30 Sassuolo-Cesena, mentre in serata spazio a Cremonese-Sampdoria alle 20.45 e Palermo-Lecce alle 21.15. Per il calciomercato la Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario, mentre il Napoli attende Badiashile e la Roma si avvicina al talento del Porto, Rodrigo Mora.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon lunedì 17, meno male che non è venerdì 17, lunedì 17 di agosto, ormai molti sono in vacanza, noi comunque di One Hour ci siamo e settimana prossima prepareremo solo il meglio di quello che è successo in questo 2026. Ma settimana prossima cominciamo la nostra settimana con il genio che si è travestito e l'ha fatto veramente molto fuori luogo secondo me. Ma cominceremo invece da alcune esperienze che molti potrebbero fare proprio quest'estate. Benvenuti a One Hour.
1: 3, 2, 1, One Hour.

0: molti sono in vacanza, altri invece hanno deciso di rimanere nelle proprie città e di partire, continuare a lavorare, di partire invece poi in altri giorni. E allora, perché non scoprire alcune delle esperienze straordinarie davvero da vivere in Italia durante questa estate? E magari potremmo prendere spunto per farci anche soltanto qualche giorno, perché bisogna cominciare a dimenticarsi un po' quei posti affollati, perché sai, se vai in vacanza proprio d'agosto è tutto bello pieno. Invece no, la tendenza di questo 2026 è quella di cercare l'autenticità, di trovare dei percorsi lenti, le isole senza auto anche, musei nei boschi. Per esempio, facciamo degli esempi, si potrebbe percorrere il sentiero degli dei, siamo in Campania in questo caso, circa 8 km per camminare lungo le creste della costiera amalfitana, paesaggi veramente splendidi, ma anche esplorare l'isola zero auto, quella di Giannutri in Toscana, nell'arcipelago toscano, che è privo di auto e di hotel e ovviamente l'accesso è contingentato. Oppure camminare tra arte e natura ad Artesella, nel Trentino, in Val di Sella, i boschi diventano praticamente un museo a cielo aperto, ma ancora un bagno d'argilla termale al lago di Venere in Sicilia, la degustazione enogastronomica da fare tra le colline delle Langhe piemontesi, insomma mille cose da poter fare in Italia durante quest'estate e non per forza andare sempre in spiaggia o sempre in montagna e fare sempre la stessa identica cosa.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Tra i matrimoni più attesi dell'anno c'è senza dubbio quello di Damiano David e Dove Cameron, sempre più vicino. La coppia continua a conquistare

0: rockstar e fan e fotografi con una complicità che non passa inosservata. Lui rockstar dal cuore internazionale, lei attrice e cantante tra le più amate di Hollywood. Tra red carpet, sguardi complici e romantiche vacanze italiane, i due sembrano i protagonisti di una favola moderna. E se i preparativi sono davvero agli sgoccioli, il giorno del sì potrebbe essere uno degli eventi mondani più glamour. Per il momento il cantante non cambia look, ma presto potrebbe aggiungere un bel anello al dito. E tra i protagonisti dell'estate e dei recenti mondiali di calcio, l'eterno Lionel Messi continua ad incantare il mondo dello sport e non solo. C'è una persona che da sempre gli fa da capitano fuori dal campo, Antonella Roccuzzo. Moglie, mamma e imprenditrice, è il punto di riferimento del campione argentino, con cui condivide una storia d'amore iniziata quando erano ancora due ragazzini. Oggi, tre figli, impegni professionali e fatiche sportive di lui, ora la coppia si gode le meritate vacanze. Altro che cartellini gialli e tempi supplementari, stavolta la partita si gioca tra sole, tuffi e relax. Dopo aver fatto parlare di sé per i colpi in campo, un altro sportivo conquista le cronache rosa con vacanze decisamente glamour. Carlos Alcaraz è stato paparazzato di recente in costiera amalfitana a bordo del suo yacht con la bionda Claudia Canals, influencer ed imprenditrice catalana, nota in Spagna anche per la sua partecipazione ad un famoso reality. Le immagini dei due insieme hanno fatto rapidamente il giro del web, alimentando i rumors su una possibile nuova storia d'amore. Che sia un semplice flirt o l'inizio di qualcosa di più, una cosa è certa: stavolta Carlos ha fatto centro, ma non con il solito rovescio. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Per molti è cominciata la settimana di vacanza, per altri invece le vacanze devono ancora farle. Allora abbiamo dato qualche spunto per magari organizzarsi qualche cosa. Non per forza bisogna andare soltanto in spiaggia e basta. Si può fare anche un bagno d'argilla termale al lago di Venere, per esempio, in Sicilia. Ne dico soltanto una delle esperienze di cui abbiamo parlato qualche istante fa qui a One Hour.
1: One Hour.

Tra poco il nostro genio di oggi ci porterà a Galles, nel Galles, perché si è travestito ma l'ha fatto veramente male. C'è proprio una situazione surreale. Tra poco scoprirete tutto.

0: one hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Parliamo ora della ricerca sul clima in alta quota. Parte la nuova stagione di campionamenti di Collembolicie, il progetto che studia le pulci dei ghiacciai, indicatori preziosi della salute degli ecosistemi alpini. Nel 2025 sono stati monitorati oltre 100 siti e identificate 5 nuove specie. Le guide alpine continueranno a supportare i ricercatori per raggiungere le aree più difficili, contribuendo alla tutela del patrimonio naturale delle Alpi.
3: Aperte le iscrizioni a Marché Ufort 2026. In programma il 10 e 11 ottobre al Forte di Bard. Le aziende interessate possono scaricare informazioni e modulistica dal sito della regione e inviare la domanda esclusivamente via PEC entro il 31 agosto.
2: Proseguono in Valle d'Aosta le iniziative di informazione e sensibilizzazione contro lo stigma legato al suicidio. A Cogne è stata inaugurata la mostra fotografica 366 albe, Cosa resta negli occhi, in memoria di Michel Belli, nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio. L'assessorato alla sanità annuncia nuovi interventi per il biennio 2026-2027, con attività di formazione, ricerca e coinvolgimento della comunità.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Probabilmente non hanno capito l'ironia del nostro genio di oggi. In questo lunedì partiamo da un genio che qualche tempo fa, un ragazzo molto giovane tra l'altro, però evidentemente la sua ironia non è stata capita, qualche tempo fa ha deciso di fare una sorta di ballo in maschera, mettiamola in questo modo. Lui si è travestito con un mantello nero, una lama in mano ed è salito su un ospedale. Siamo in Galles, siamo in Inghilterra, in Galles, e abbiamo trovato il nostro genio di oggi su un ospedale, sul tetto di un ospedale, che guardava i pazienti uscire dall'ospedale. E ha poi spiegato di essere un corvo e non di essere la morte, perché sembrava la morte, no? Avete presente la rappresentazione grafica, diciamo, la rappresentazione della morte? Un mantello nero, questa lama in mano, in attesa, no, delle persone. Ecco, è stato comunque arrestato e multato con oltre 230 euro di multa, 200 sterline, per aver causato disturbo ovviamente ai pazienti, ai visitatori che andavano e venivano dall'ospedale. Cioè, ma vi immaginate la cosa di vedere la morte lassù sul tetto di questo ospedale, e voi che dovete entrare in ospedale, riuscirò ad uscire?
1: 3, 2, 1, 1. Power.

0: Ancora buon lunedì in compagnia di One Hour, quell'ora che ti basta per molte sei. È iniziata la settimana di ferie e secondo noi il signore di cui parleremo tra qualche istante le ferie le passerà alla ricerca, a cercare un orologio per tutto il tempo, così come ha fatto negli ultimi anni. Ne parliamo tra poco.
1: One Hour.
2: One
1: Hour. Quell'ora che ti basta.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.
2: One
1: Hour. Quell'ora che ti basta.

0: A molti di noi capita di perdere qualche cosa, ogni tanto ci dimentichiamo gli occhiali da sole, per esempio in questo periodo figurati se qualcuno non ha mai perso gli occhiali da sole durante l'estate, ci dimentichiamo questi oggetti, che ne so, sul tavolino del bar e quindi ciaone, così come ci cade dalla macchina e quindi anche lì ciaone e abbiamo perso questo oggetto, qualsiasi esso sia, ci mancherebbe, però non stiamo lì alla ricerca sempre di quello che abbiamo perso. Cioè, nel senso, quando l'abbiamo perso ci mettiamo l'anima in pace e va bene così. Mentre invece Tom Place, un signore americano, quindi siamo dall'altra parte del mondo, lui imperterrito per 30 anni di fila sta continuando a cercare il suo Rolex Submariner, che aveva con tanta gioia e con tanta fatica, anche perché aveva messo da parte i soldi eccetera, a 18 anni aveva comprato appunto questo orologio, direi abbastanza costoso, e lo ha perduto subito dopo in un lago. E lui per 30 anni va in questo lago, è andato in questo lago e continuerà a farlo fino a quando non lo ritroverà. Speriamo che la tecnologia di questo Rolex Submariner permetterà, la fortuna permetterà di ritrovare l'orologio, e la tecnologia di questo orologio di ritrovarlo funzionante. Magari sarà la batteria da cambiare, ma vabbè, quello è veramente un attimo, però funzionante per 30 anni dentro l'acqua di un lago.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Grazie mille per averci seguito anche in questo lunedì, per molti di festa, di ferie, e invece noi ci ritroviamo domani, solita ora, per ricominciare con una nuova puntata, nuove notizie, nuovi geni. Domani veramente mi fa molto ridere questa cosa, cioè poveri ragazzi, onestamente, ma ne parleremo domani. Ciao a tutti.
1: 3, 2, 1.
2: Sono le 19 in punto.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola, indaga la squadra mobile.
4: È indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per utilizzare l'arma.
5: Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. A Jaffa intanto ha arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio.
4: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese.
5: Meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia, una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena, dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata domani, martedì 18 agosto.
4: Lo sport e il calcio. Si chiude oggi il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Dopo Pisa-Empoli è in corso Sassuolo-Cesena. In serata toccherà Cremonese-Sampdoria alle 20.45, Palermo-Lecce alle 21.15. Intanto, fuori dal campo, la Procura Generale dello Sport del CONI ha sollecitato la FIGC ad aprire un'indagine sull'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza federale, da verificare la regolarità del suo tesseramento al momento della candidatura.
5: Era davvero tutto, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Alla redazione sportiva e da Luisa Ginetti apriamo con il calcio. La Coppa Italia, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio per mano del Mantova, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Dalle 18 in campo Pisa e Empoli, dalle 18.30 Sassuolo Cesena, in serata alle 20.45 c'è Cremonese Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo Lecce. In campo in questi minuti anche la Juve nell'ultima amichevole precampionato. La squadra di Spalletti affronta la Next Gen all'Allianz Stadium nella storica sfida in famiglia. Ultime prove generali prima della trasferta di Frosinone. E intanto la Juve ha trovato il suo nuovo portiere. Vicario è arrivato nel pomeriggio a Torino per svolgere le visite mediche al J-Medical con il club bianconero. Accordo raggiunto con il Tottenham per un prestito gratuito con diritto di riscatto senza obbligo, fissato a 8 milioni più 2 di bonus. Il Milan ha invece chiuso per Diego Moreira. L'esterno offensivo mancino, in passato accostato alla Roma, è il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Amorim. Grazie alla regia di Mendes, suo agente, potrebbe sbarcare a Milano domani per le visite mediche. Un affare economicamente rilevante, visto che allo Strasburgo andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Ai francesi anche il 10% sulla futura rivendita del belga. Il Como ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per il cartellino di Ken. L'offerta complessiva è di circa 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. L'Atalanta comunica invece di aver ceduto a titolo definitivo all'Al Diriyah Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Jim City. Il 33enne difensore albanese chiude così un lungo ciclo a Bergamo, dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, vicino al suo giocatore Yael Trepi, in terapia intensiva e in coma farmacologico all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dopo aver rischiato di annegare in una piscina in Costa Smeralda. Siamo tutti con te, Yael, questo è il suo messaggio sui social. La tua famiglia rossoblù prega di poterti riabbracciare al più presto. Tennis, mentre Flavio Cobolli a Cincinnati affronta il giovane Blocks per un posto agli ottavi di finale. Yannick Sinner, dopo la domenica di relax dedicata al compleanno, è tornato a Torino per focalizzarsi sul piano di recupero dall'infortunio al ginocchio destro in vista degli US Open. L'agenda prevede un blitz al J-Medical per gli ultimi controlli. Sono ore decisive queste per stabilire i prossimi passi e la data di partenza per l'America. Sinner comunque volerà per New York solo se starà bene al 100%. Chiudiamo col volley. Julio Velasco ha definito la lista delle 14 convocate della nazionale italiana, campionesse olimpiche del mondo in carica, che proveranno a vincere anche gli europei in programma in Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia dal 21 agosto al 6 settembre. Il CT ha scelto di affidarsi alla regia di Cambi e Orro, alla solidità delle schiacciatrici Nervini, Silla, Giovannini ed Antropova. Non ci sarà Love Tomorui, costretta allo stop dopo l'infortunio rimediato durante il torneo in Polonia. La partenza delle azzurre per Göteborg è prevista per domattina. Venerdì 21 agosto alle ore 16 invece l'esordio contro la Croazia. È tutto, buon proseguimento di serata.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un giovane di 24 anni è morto a Roma dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Ed è indagato per tentato omicidio l'agente di polizia penitenziaria che al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. Il giovane era stato arrestato dopo aver cercato di introdurre nel carcere 600 grammi di hashish e due telefoni cellulari. In ospedale avrebbe tentato una nuova fuga e l'agente ha esploso 3 colpi ferendolo a una gamba. Sarà l'inchiesta a chiarire se vi fossero le condizioni per usare l'arma. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi su Gaza mentre Hamas si dice disponibile a un percorso verso il disarmo. Netanyahu insiste però sulla consegna completa delle armi prima del ritiro israeliano. Intanto a Jaffa è stato arrestato un 20enne per il danneggiamento di una chiesa cristiana. Sul fronte iraniano restano complessi i negoziati con l'Oman per lo stretto di Hormuz. Teheran assicura che i colloqui proseguono mentre resta ancora da definire l'accordo per la piena riapertura del passaggio. Voltiamo pagina. Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica. Problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni. Con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sono le 22 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Cheber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Cheber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme è la madre della vittima, insospettita dal fatto che la figlia non rispondesse. A Roma invece un giovane di 24 anni è morto dopo essere stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La polizia, allertata da un amico, lo ha trovato in via Giorgio Morandi con una ferita all'addome. Trasportato in codice rosso al policlinico Casilino, è morto poco dopo il ricovero. Resta da chiarire se sia stato colpito con un'arma da taglio o da un colpo di pistola. Indaga la squadra mobile. Dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza. È la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman, che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, ha detto. Intanto l'Ucraina lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. Voltiamo pagina. È ricoverato in ospedale Re Harald di Norvegia dopo che in una serie di visite i medici hanno scoperto che il sovrano soffre di anemia emolitica. La Casa Reale ha specificato in un comunicato che Harald, 89 anni, rimarrà in congedo per malattia per 2 settimane mentre si sottopone alle prime terapie per porre rimedio a una serie di accumuli di liquidi nell'organismo. Finché non sarà tornato pienamente operativo, il sovrano reggente sarà il principe Haakon. In chiusura parliamo del turismo italiano, che continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dell'economia, con risultati per il 2026 che si prospettano migliori rispetto allo scorso anno. A pesare sulle prospettive future sono però alcune criticità strutturali: salari bassi, difficoltà nel trovare personale, caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, problemi che rischiano di frenare un comparto fondamentale per l'occupazione e la crescita del paese. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta da Netanyahu durante l'incontro con l'inviato USA Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse la striscia, rilancia il tycoon, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Alla scadenza del memorandum USA-Iran, il tycoon minaccia l'Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bomba guarderemo senza pietà. L'Ucraina intanto lancia un massiccio attacco con droni contro la Russia. Il Telegraph rivela che Mosca ha costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia per lanciare droni a lungo raggio. In Italia ora con il caso Ranucci La Vitola. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, dice, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. Continuano a filtrare esternazioni, non ritrattazioni ma puntualizzazioni di Walter La Vitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa del giornalista di Report il 16 ottobre scorso. La Vitola lo avvisò sul rischio di attentati un mese prima dello stesso attentato, dice oggi l'avvocato che ha incontrato il suo assistito a Rebibbia. Ed è scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. Sono cifre false, ribattono i giornalisti. E Roberto Natale del CDA Rai denuncia la grave fuga di dati riservati. Rai chiarisca e Report renda noti i compensi. Voce per voce, chiede Fratelli d'Italia. Siamo alla cronaca, ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini. Se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna. Keber, 43 anni, è destinatario di un ammonimento della questura, ha soffocato la donna, poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo. A dare l'allarme la madre della vittima è sospettita dal fatto che la figlia non rispondeva. Ancora cronaca, ha rischiato di annegare e ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni di acqua. È stato soccorso ieri sera in una piscina in una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda per un principio di annegamento, forse a seguito di un malore. Siamo tutti con te, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto, il messaggio del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. In chiusura parliamo del meteo. Dopo settimane di caldo intenso cambia il tempo sull'Italia. Una perturbazione porta temporali anche forti, raffiche di vento e possibili grandinate su diverse regioni, con temperature in progressivo calo e allerta gialla in 13 regioni. Il maltempo ferma ancora il Palio di Siena. Dopo il rinvio di ieri, la pioggia ha nuovamente bagnato la pista di tufo di Piazza del Campo, rendendola impraticabile. La corsa dell'Assunta è stata quindi rinviata a domani, martedì 18 agosto. E con questo è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.